0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 30 minuti.
3: Magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 3:01.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: I'm looking for a man in finance.

0: Finance, Trust Fund, 6-5, Blue Eyes.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: money.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
5: Più fantasia, più Radio Mugello.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessimi.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Per te sarà anche una città di merda, sì.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
2: Di là tutta gente che da parla ne me, che per te facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornasse massimo, si tornasse massimo, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti ammaratavo.

0: troppi lettere, ora amore da scritte ne risposto. E funevo questi lacrime che non ne ho risposto. Forse avrei trovato chi te vuole più bene me, ma ne esiste chi te vuole più bene me.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: cadere.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 70

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Ciao, che pensi Napoli?
2: Napoli per me è la città dell'amore, quaglione, quaglioncello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali e agricoli forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
1: Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15:30 a Scarperia, campo neutro, Alleanza Giovanile di Comano, Forte e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco, che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15:30 in programma Saginale San Piero Assieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15:30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago, e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15:30 il Cavallino ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dal triangolare, che ha visto la vittoria della Rontese in casa 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Riposava il Lions Fortis Juventus,

0: che entrerà in scena da domenica 13 settembre.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. I just love to say it. Jason.

0: Sofia.
1: Radio Mugello.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48. A Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a
12: 334 79 88 000.
13: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
14: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

e dimmi chi sei. Ragazza, dimmi dove vai e dimmi che vuoi. Coi piedi nei miei, fermarsi al caffè, si fa anche per riposare con la Delaunay. Potremmo riandare Rouen, Nancy, Paris, Marseille.

voilà le travailleur. E dimmi chi sei, ragazza, dimmi se ci stai. Potremmo, se vuoi, partire da lei. Poi in fondo cos'è il senso della proprietà? Chi ha troppo per sé e chi non ne ha. L'argenterie chez Louis Bretagne, Lyon Chedin, Bordeaux sans le soleil, Rouen Nancy, Paris Marseille, tard de la nuit. Voilà les travailleurs.

0: Radio Mugello.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine. Venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta. Domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 8001624.
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Rimango con un cucciolo di uomo, tu vai con chi vuoi. E poi devi capire cosa devo capire, che cosa c'è da capire.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
4: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 8 e 59 minuti.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
11: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
10: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose.

0: Il nostro territorio, la peste suina africana, anche in Toscana, colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
1: Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

0: Mattia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Boy, I can see the way it doesn't move that.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Questo disco è stato richiesto a
0: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20, tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi, con Marco D.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
7: Voglio vederti danzare.
6: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 9:59 minuti.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio.
11: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Ponte Assieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 1893 9 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo, previsto un

0: Vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
1: Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino, associazione 50 minuti, sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Costa del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. State con Radio Mugello.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello.
15: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25. 5 anni di psicologia, si offre come babysitter a zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703, Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette, cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA, cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita, cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
0: Sono le 10:33.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
16: 334-7988-000.
17: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Oggi la benzina è rincarata.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
10: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
9: Infoline 335 800 1624.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello c'è!
13: She's crazy like a fool.

0: interlocutori regionali di Trenitalia e Trenitalia Tipper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a Piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17:30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21:15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15:30 a Scarperia, campo neutro, Alleanza Giovanile di Comano Fortis Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15:30 in programma Saginale San Piero a Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15:30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15:30 il Cavallino ospita il Carraia, nella triangolare riposa la Calenzanese. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dal triangolare che ha visto la vittoria della Rontese in casa 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Riposava il Lions Fortis Juventus che entrerà in scena da domenica 13 settembre.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci.

0: All'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
0: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica, scegliete voi, con Marco D.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Ho una vita nuova, ho una vita nuova, ho una vita nuova. Strada dopo strada e l'asfalto che diventa scuola. Ho le scarpe nuove, ho le scarpe nuove, ho le scarpe nuove. Un cammino che mi porta sempre altrove, sempre chissà dove.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, 100% successi.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema! Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Un album che ha fatto la storia del rock, due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: viaggio.
1: Sono le 12:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturali, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre

0: Mosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
1: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
0: Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15:30 a Scarperia, Campo Neutro, Alleanza Giovanile di Comano, Fortis Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15:30 in programma Saginale San Piero a Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15:30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15:30 il Cavallina ospita il Carraia, nella triangolare riposa la Calenzanese. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dal triangolare che ha visto la vittoria della Rontese in casa 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Riposava il Lions Fortis Juventus che entrerà in scena da domenica 13 settembre.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.

0: secondo lei mi conviene?
1: Conviene? Ma vai da Conat.
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
4: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
3: Infoline 335 800 1624.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
12: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 12:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: Omicidio-suicidio sulla Autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36enne e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione.

0: Peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA. La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di bruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
1: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21:15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino domenica 6 settembre, danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blu. Dalle ore 18 il progetto di Company Blu offre un percorso di performance di danza contemporanea con musica dal vivo e una conferenza performativa di Luca Scarlini nel Parco Mediceo di Pratolino. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17:30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte Sansavino. Per la Coppa Italia di Promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15:30 a Scarperia, Camponeutro, Alleanza, Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15:30 in programma Saginale San Piero a Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15:30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria Olimpia con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15.30 il Cavallino ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dal triangolare che ha visto la vittoria della Rontese in casa 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Riposava il Lions Fortis Juventus che entrerà in scena da domenica 13 settembre.
2: Un saluto da...

0: L'agente Gianni Staccioli della Polizia Municipale dell'Unione Mugello, distretto di Scarpieri e San Piero. La corrente settimana è caratterizzata dalle seguenti modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda il comune di Scarpieri e San Piero, martedì 8 settembre, in occasione del palio del D8, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Roma e via delle Cortine, dalle ore 18 del giorno martedì 8 settembre fino alle ore 1 del giorno mercoledì 9 settembre. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via San Martino, dalle ore 18 del giorno martedì 8 settembre fino alle ore 1 del giorno mercoledì 9 settembre. Sabato 12 settembre, in occasione della manifestazione Festa a Corte, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Roma, limitatamente al tratto compreso tra Piazza Clasio e via Sdruccio della Torre, dalle ore 18 del sabato 12 fino alle ore 5 della domenica 13 settembre. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Villani, dalle ore 18 del sabato 12 fino alle ore 5 della domenica 13 settembre. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in Sdruccio della Torre dalle ore 18 del sabato 12 fino alle ore 5 della domenica 13 settembre. Domenica 13 settembre, in occasione delle manifestazioni della battitura del Formentone e Polenta del Tombolone in piazza, l'area pedonale urbana di via Roma sarà in vigore dalle ore 10 alle ore 21. Per quanto riguarda il comune Barberino, divieto di transito in via Despucci all'altezza Civio 7 dalle ore 8 alle ore 17 nei giorni 7 e 8 settembre per abbattimento alberi. Per quanto riguarda il comune di Vicchio, si segnala che domenica 13 settembre dalle 8 alle 14 è istituito il divieto di sosta e transito in Piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra il loggiato del parcheggio denominato Triangolo per la manifestazione insieme ai sidecar. Per questo appuntamento è tutto. Si ricorda di rispettare sempre i limiti di velocità imposti dalla segnaletica. A risentirci e buon viaggio.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
5: Infoline 335 800 1624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall, al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508. Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Yeah!
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca cameriere a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
3: Sono le 14:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
8: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello.
14: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve. La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound realizzata.

0: La Coppa Italia di promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15:30 a Scarperia, campo neutro, Alleanza Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Lucco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15:30 in programma Saginale San Piero Assieve, riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15:30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15:30 il Cavallino ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dal triangolare che ha visto la vittoria della Rontese in casa 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Riposava il Lions Fortis Juventus che entrerà in scena da domenica 13 settembre.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21:30.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
5: Infoline 335 800 1624.
7: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

visivi preti camuffati. Da ballerine con le tette tronfie ci insegnarono a sentirci autorizzati ad un futuro con le tasche gonfie. Ma finirà che ci ritroveremo più in là d'un tratto come fosse adesso.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

ancora sulla pelle il tuo profumo. A tutti i prepotenti dirò forte, con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
6: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch. Infoline 335-8001624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio-suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36enne, poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Bicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Bicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan, l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra

0: fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: Radio.
1: Radio Mugello.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi. State con Radio Mugello.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni XXIII, 47, Borgo San Lorenzo.
8: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio Vederti Danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
12: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
13: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
14: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Tradito da quel suo profumo che non capita più. Tradito da quella speranza che hai visto solo tu. Dagli occhi che ti hanno sfiorato hai capito che

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Per la rassegna di Comano di estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Appuntamento alla Parco Medici Liceo di Pratolino, domenica 6 settembre, danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Dalle ore 18 il progetto di Company Blue offre un percorso di performance di danza contemporanea con musica dal vivo e una conferenza performativa di Luca Scarlini nel Parco Mediceo di Pratolino. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itineranti Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico.

0: Kobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
1: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre, aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
0: Infoline 335 8001624.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:31.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Sono le 17 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Bicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
12: Omicidio suicidio sull'auto Strada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36enne e poi, poco distante, quello della donna. donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio. A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
11: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La pubblicità è una cosa seria.
14: Radio Mugello.
13: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.
15: Ciao Gianluca, ciao, sono Giovanni. Tutto a posto, che si dice? Senti, ti devo chiedere un favore. C'è il cugino di Comasia, non te ricordi Comasia, quella che c'aveva la campagna a fianco alla tua? Vabbè, non è importante. C'è il figlio che purtroppo non riesce a trovare niente, una cosina per lavorare, però è bravo, bravo. Ha fatto 5 anni in uno e quindi si è diplomato con 60. Ma è veramente bravo, se tu lo vedi come bravo. E senti, se potevi trovare tu una cosina per lui, ma è una cosa semplice, ecco, quello che ti pare, va bene? Fammi sapere, mi raccomando, ciao.

0: domani mattina devi stare là. Non lo so.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
10: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
9: Infoline 335-8001624.
11: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Bicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo-Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: Omicidio-suicidio sulla autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36enne e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli, che verranno effettuati a partire dal 3 settembre, sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello Mugello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Domenica di impegni per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnati nelle coppe del calcio dilettanti. Nel primo turno della Coppa Italia di eccellenza si è giocata la gara di ritorno. L'Audax Rufina è stata battuta per 3-1 in casa dalla Sansovino dopo il pareggio per 1-1 in trasferta ed è stata quindi eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione, sempre per il primo turno, si è giocata la seconda giornata del triangolare sul campo neutro di Scarperia. Alleanza Giovanile di Comano e Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Il triangolare si chiuderà con la sfida di mercoledì 16 settembre tra la Fortis Juventus e il Luco, che si dovrebbe giocare nuovamente a Scarperia. È iniziata la Coppa Toscana di prima categoria. Nel primo turno due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il Saginale è stato battuto in casa per 3-2 dal San Piero a Sieve, riposava la Gallianese. La partita tra Fiesole e San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro. Il Fiesole era in vantaggio per 1-0. In questo triangolare riposava il Barberino. A questo punto rimane da giocare il secondo tempo della partita tra Fiesole e San Godenzo, probabilmente avverrà già mercoledì prossimo. Nel primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria lo Scarperia ha vinto 4-3 sul campo della Londa, nel triangolare riposava il Pelago, mentre il Vaglia è andato a vincere per 4-1 sul campo del Reconquista e quindi in questo e triangolare turno di riposo per il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria per il primo turno domenica in campo il Cavallina che ha vinto 1-0 contro il Carraia, turno di riposo per la Calenzanese. Per quanto riguarda invece l'altro triangolare, la Rontese nell'anticipo del sabato ha battuto 1-0 il Vicchio Sandro Vignini e osservava il turno di riposo la squadra del Lions Fortis Juventus che entrerà in gioco nel prossimo fine settimana.
4: Un saluto dall'agente Gianni Staccioli della Polizia Municipale dell'Unione Mugello, distretto di Scarperia e San Piero. La corrente settimana è caratterizzata dalle seguenti modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda il comune di Scarperia e San Piero, martedì 8 settembre, in occasione del palio del D8, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, in via Roma e via delle Cortine, dalle ore 18 del giorno martedì 8 settembre fino alle ore 1 del giorno mercoledì 9 settembre. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, in via San Martino, dalle ore 18 del del giorno martedì 8 settembre fino alle ore 1 del giorno mercoledì 9 settembre. Sabato 12 settembre, in occasione della manifestazione Festa a Corte, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Roma, limitatamente al tratto compreso tra Piazza Clasio e via Sdruccio della Torre, dalle ore 18 del sabato 12 fino alle ore 5 della domenica 13 settembre. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Villani, dalle ore 18 del sabato 12 fino alle ore 5 della domenica 13 settembre. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in Sdruccio della Torre, dalle ore 18 del sabato 12 fino alle ore 5 della domenica 13 settembre. Domenica 13 settembre, in occasione delle manifestazioni della battitura del Formentone e Polenta, del Tombolone in piazza, l'area pedonale urbana di via Roma sarà in vigore dalle ore 10 alle ore 21. Per quanto riguarda il comune Barberino, divieto di transito in via Despucci all'altezza del Civio 7 dalle ore 8 alle ore 17 nei giorni 7 e 8 settembre per abbattimento alberi. Per quanto riguarda il comune di Vicchio, si segnala che domenica 13 settembre dalle 8 alle 14 è istituito il divieto di sosta e transito in piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra il loggiato del parcheggio denominato Triangolo per la manifestazione insieme ai sidecar. Per questo appuntamento è tutto. Si ricorda di rispettare sempre i limiti di velocità imposti dalla segnaletica. A risentirci e buon viaggio.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it

0: Attenzione, allontanarsi.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

again.

state con noi, state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
9: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Un album che ha fatto la storia del rock, due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. La radio...

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio-suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prollungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore, accende la radio.
5: E chissà quanti di voi, se dico il nome Vespa, tornando indietro nel tempo, quando magari eravamo più giovani, più spensierati, chi lo sa. E perché dico Vespa 80, quei famosi anni 80? Perché do il benvenuto a colui che ci proporrà a fine di questa nostra chiacchierata in a tu per tu proprio Vespa 80 Song, ovvero Max Quantico. Ciao Max!
6: Ciao Alessandra, ciao a tutti!
5: Ben arrivato. Allora, come stai innanzitutto in questa fosa estate? E diciamo, speriamo non autunno, perché naturalmente la nostra chiacchierata andrà in onda anche sulle varie emittenti radiofoniche che riprenderanno la programmazione ordinaria dopo il periodo estivo. Come sta andando questo periodo? Tutto bene?
6: Beh, è stato un periodo molto intenso, perché abbiamo portato avanti questo progetto di cui parlavi tu, di Vespa 80, che ci ha visto protagonisti nell'evento Clou, che era il raduno mondiale delle Vespe per l'80esimo,
5: sì,
6: anniversario della, diciamo, del brevetto della Vespa del 1946, e quindi ci siamo impegnati, noi siamo vespisti oltre che essere artisti di vario genere che si sono uniti, sì, per questo

0: 20 anni,
1: cioè,
0: con Cremonini. E allora noi abbiamo detto inizialmente, non sapevamo dove ci avrebbe portato questo progetto, sì. Ho detto, beh, noi facciamo Vespa 80, dobbiamo assolutamente.
1: Ma effettivamente un po' come è stato detto, questa canzone veramente è proprio una canzone celebrativa, perché cioè non è soltanto celebrativa, perché veramente voi avete voluto, io dico voi come progetto, rendere omaggio è un mito, cioè la Vespa è un mito, cioè 8 decenni, ha toccato tantissime generazioni, ma non soltanto, anche proprio anche i confini, perché la Vespa non era solo italiana, insomma, ovunque andassi c'era la Vespa.
0: Sì, diciamo che è uno dei
1: marchio prodotti... marchio made in Italy, ok, va bene, ci sta, però in tutto il mondo.
0: Diciamo che è stata esportata in tutto il mondo, questo è un grande successo, è stato portato è un'icona, no? È una delle forse dei marchi più importanti, che rappresenta un po' la storia proprio dell'Italia, quindi si presta a molte interpretazioni anche più profonde di un semplice,
1: certo,
0: oggetto di utilizzo comune, che comunque ha preso le origini da un'azienda che veniva dal periodo bellico e si è riconvertita alla produzione civile, e l'ha fatto in una maniera tanto geniale sotto l'aspetto progettistico, e sicuramente ha rappresentato nel corso degli anni anche proprio il passaggio delle generazioni. Infatti anche adesso è uno dei marchi più venduti degli scooter, e
1: sì, è vero,
0: tutti abbiamo, no, nelle nostre famiglie, nel nostro vissuto, un ricordo, un aneddoto che ci lega, e questo abbiamo cercato di trasmettere non solo nella canzone, ma anche in un video che fa,
1: sì,
0: un po' da, che accompagna un po' le emozioni che hanno portato intanto Vespa Club Italia a riconoscerla come la canzone che poteva collegare i ricordi che poi ci siamo portati avanti nell'evento,
1: sì.
0: E un riconoscimento per noi è molto importante, e poi speriamo che questa canzone, che ha questo ritmo incalzante, che
1: sì,
0: coinvolge, speriamo che
1: è una canzone,
0: possa,
1: posso
0: piacere,
1: dire, molto, anche molto radiofonica, no? Proprio come dici tu, perché il ritmo è coinvolgente, questa sonorità ti prende, il ritornello è uno di quei ritornelli che poi ti viene proprio da cantarlo, no? Non è che lo ascolti una volta e ti viene da ripeterlo in continuazione.
0: Sì, è stato difficile, è difficile per noi togliersela un po' dalla testa anche di notte, perché è stato un progetto molto intenso, perché
1: sì.
0: Max Quantico, io scrivo i testi,
1: sì.
0: È un progetto che vuole coinvolgere anche sempre più artisti, intanto varesini, poi speriamo anche,
1: certo,
0: più ampliare un po' più il raggio. Questo a noi interessa relativamente, perché comunque vogliamo appassionati di musica, appassionati,
1: certo,
0: di testi, poi con i miei collaboratori che al momento hanno diritto al progetto, che sono Stefano Berto, che ha fatto la musica.
1: Poi c'è Marco Zorzi.
0: Sì, Marco Zorzi è la voce della canzone,
1: esatto,
0: la voce molto particolare, che sicuramente risentirete nei prossimi mesi, perché abbiamo 3 progetti che stiamo portando avanti. Dato il,
1: okay,
0: il consenso che ha avuto, ma soprattutto la genuinità del progetto, in un momento in cui la musica si apre a nuove tecnologie, quindi deve,
1: certo,
0: riassestarsi su alcune cose, alcuni valori fondamentali che secondo noi, che ormai abbiamo più o meno tutti sulla 50ina d'anni, quindi abbiamo fatto già un bel giretto di vita, diciamo che ci piacerebbe lasciare un po' quello che secondo noi,
1: certo,
0: nei testi, nelle musiche, è un po' l'originalità, perché anche la canzone Vespa 80 si lega molto a questo discorso sui valori che si portano avanti, perché in Italia soprattutto abbiamo un piccolo difetto, che troppo spesso per lasciare posto a mercati nuovi si lascia un po' il vecchio, anche con aggettivi negativi. Io ho 2 figli di 14 e 10 anni, e quindi sono in pieno di questa fase dove
1: immagino che la musica, certo, la musica che ascolteranno i tuoi figlioli non sia quella che ascoltavamo noi cinquantenni, appunto, no?
0: Ma allora, diciamo che, guarda, io ho fatto poco tempo fa, ho presenziato al concerto di Sfera Ebbasta con mia figlia, con tutte le difficoltà,
1: okay,
0: che puoi immaginare per la nostra generazione,
1: infatti.
0: Molte ore, però il fatto artistico è veramente trasversale al di là degli strumenti,
1: certo,
0: quindi secondo me l'ha fatto capire anche alle nuove generazioni quanto, con molta umiltà.

0: voglio ti dire, però
1: ti sei sentito un po' un teenager?
0: Beh, ci guardavamo quelli sui 50 anni, poi ci siamo rifatti però la settimana dopo, perché sono andato a vedere gli 883 a Milano senza San Siro. E quindi mi sono rimesso un po' in ordine con le nostre. Però diciamo che al di là dello strumento, il fatto artistico è sempre l'originalità, il fatto artistico è sempre uno strumento importante per quello che ho scelto anche di percorrere questa parte musicale, perché aggiunge secondo me qualcosa in più a quello che mi piace trasmettere, mi piace osservare della vita e magari mettere a disposizione. Infatti Vespa 80 non è solo una canzone, ma è anche una collection dove ci sono altre canzoni e poi ne usciranno, è uscito il singolo anche di Se andate a vedere, sono presente su tutte le piattaforme con Max Quantico, Ambra Miele Sale, che è un po' sarà un disco che riguarda molto più la sfera delle mie figlie, quindi è un messaggio che mi piace.
1: È un messaggio che un invito che lo butto così in diretta mentre stiamo chiacchierando. Allora potremmo poi in un'altra occasione parlare di questo progetto di Max Quantico.
0: Sì,
1: se vorrai.
0: Sì, no, assolutamente mi piacerebbe, perché so che sono in buone mani per la tua grande competenza e quindi mi fa piacere, anzi ti ringrazio per avermi invitato, perché è sicuramente un momento importante.
1: A tu per tu comunque è proprio, cioè vuole essere quel programma, insomma una sorta di programma un po' in confidenza, no? Tu prima hai detto una cosa importante, che ognuno di noi può avere magari un ricordo legato a questa, alla Vespa, no? La Vespa, in questo caso Vespa 80. Ora non posso chiederlo ovviamente a Marco Zorzi, che è il cantante, ad Angelo Ceriano, non posso chiederlo ovviamente a Stefano Berto, ma posso chiederlo a te Massimo. Tu che hai un ricordo o c'è un aneddoto particolare che ti lega, ancora che sei un vespista, alla Vespa?
0: Beh, io sono un collezionista, ne ho 6 o 7.
1: Ah, caspita!
0: Dico 6 o 7 perché sono in trattativa anche per un'altra, però diciamo è tutto iniziato da ritrovare una Vespa dei miei nonni, tenerla conservata e prendermene cura. E questa è un po' la storia di molti vespisti che portano avanti prendendosi cura di mezzi che ormai hanno 70 anni. Mantengono comunque un fascino particolare sia nella fattura, cioè nella parte proprio anche meccanica, e anche nella parte estetica. E devo dire che ogni modello di Vespa porta con sé, come dicevamo prima, anche una sorta di liberazione, perché è stata anche da un modello che era molto resistente, lo è ancora adesso, che doveva affrontare le strade terrose del dopoguerra con questo scudo abbastanza grande. Poi si è evoluto per quanto riguarda le prestazioni, poi si è evoluto per quanto riguarda facilitare le donne, quindi è stato anche un mezzo di emancipazione femminile, no? Potersi muovere a basso costo, proprio la forma a questo intento di facilitare l'accesso alle donne di un tempo che avevano anche gonne lunghe, insomma le gonne si sono accorciate, però il modello è rimasto.
1: Il modello è rimasto. È bella questa. Quello. E di come sono cambiati i tempi, effettivamente. Mi è piaciuto questo paragone.
0: Se vedo mia figlia adesso delle gonne non è avanzato più niente, piano piano che togliamo, quindi dica attenzione. Insomma.
1: E poi mi piace anche tantissimo la copertina di Vespa 80, perché sarà che io amo Roma, quindi lo ammetto, mi piace questo sfondo romano con monumenti storici di Roma, insomma.
0: Il film iconico della Vespa, Vacanze Romane, dentro nel testo si sono voluti fare molti richiami a tante situazioni particolari, ma in generale penso che i miei testi siano, venendo non dal mondo musicale ma parto dai testi, cerco di dare un po' delle immagini e quindi di suscitare delle emozioni. Beh, guarda, tutto questo volte fa storcere il naso a Stefano Berto, che è un'esperienza musicale pura, e quindi questi qua per una canzone dico vabbè fa niente,
1: si deve adeguare. Stefano, se ci stai ascoltando, bisogna adeguarsi.
0: Non lo so, dobbiamo mediare, che è la cosa più bella di questo progetto, che si vuole mettere a disposizione.
1: Hai ragione a dire non mediare, questo è importante, e soprattutto mi viene da chiederti questo: voi siete appunto un gruppo, come com'è vivere un progetto insieme a persone che possono avere idee e teste diverse?
0: Forse il bello di questa avventura è un po' un collettivo, diciamo, quindi a seconda un po' delle esigenze del progetto cerchiamo la via migliore, perché poi la cosa, il prodotto che viene fuori, se è condiviso e partecipato, mm-hmm. ci dà ancora più soddisfazione. Quindi la crescita sta proprio nel mettersi a disposizione degli altri e cercare di ottenere un risultato mettendo un po' da parte se stessi e certo. mettendo e ricavandone di più da tutti gli altri. Questa è un po' la mia filosofia generale di vita, quindi la metto anche nei progetti che affronto.
1: Certo, poi vabbè, avremo occasione appunto di parlare di quest'altro tuo progetto più legato anche ovviamente alla tua famiglia, però la domanda è d'obbligo, ma a casa, visto che hai degli adolescenti, perché l'età è quella, è l'adolescenza, cantano Vespa 80?
0: Beh, allora, intanto io le spingo, ma siccome hanno anche una bella voce, dico, cantate, che poi col papà facciamo, però tutte le cose che poi propongono i genitori sono sempre un po', c'è un po'
1: certo,
0: di resistenza, quindi
1: sono genitori,
0: non spingo troppo, però sicuramente partecipano,
1: sì?
0: Poi logicamente io tutte queste cose le faccio di notte, perché è il mio momento produttivo,
1: sì.
0: Il giorno faccio 200 altre mila cose, poi di notte ho il momento di calma, tutto si ferma e incomincia un po' la parte riflessiva, insomma.
1: Certo.
0: Quindi io dormo pochissimo e questa cosa
1: capisco.
0: Quindi in famiglia qualche volta dice, bene, adesso papà riposati perché sennò friggi.
1: Okay.
0: Però non ce la faccio, una spinta produttiva troppo grossa, e poi voglio dire, può avere anche un risultato limitato eccetera, però
1: sì.
0: È un'esigenza mia e mi piace comunque condividere, vedere come è stata questa volta, le cose che osservo e che a volte uno percepisce, però formalizzarle, cercarle fuori, farle diventare delle emozioni, diventano qualcosa di potente, che è poi un po' il segreto
1: certo.
0: Della musica, no? Poi a vari livelli ci sono artisti che sono avanti 20 anni rispetto agli altri, io sono umilissimo e faccio delle cose che poi piacciono principalmente a me, emozionano a me. Io ci sono delle canzoni, poi le sentirete magari nel prossimo,
1: la nostra prossima esatto, nella nostra prossima chiacchierata,
0: che io ho fatto piangendo, e ogni volta che le ascolto immancabilmente, anche se le conosco, piango sempre, quindi quando ci sono delle emozioni talmente forti che non posso non renderle, comunque fissarle,
1: sì.
0: E farle rimanere nella memoria. Poi se le mie figlie domani vorranno con l'età adulta andare a vedere un po' qual è il significato che ho voluto lasciare in cose che magari adesso non capiscono, rimangono lì, insomma. Poi
1: certo.
0: Se qualcuno le vuole condividere, sentirsi partecipe di queste emozioni, ben venga.
1: Assolutamente, io confido e spero che insomma i tuoi ragazzi, i tuoi figli appunto, chissà, magari piacerebbe un giorno poter fare un'intervista a tre, no? Quindi intervistare te contemporaneamente loro. Ci sono altri cantautori che ho conosciuto in questi lunghi anni di chiacchierata e come artisti, che all'inizio i figli erano un po' resti magari nel collaborare e cantare con il proprio genitore, poi invece hanno detto l'avessimo fatto prima. Quindi io spero di poter sentirmelo dire dai tuoi ragazzi, da tua figlia, da tuo figlio, dire l'avessimo fatto prima, cantare con papà.
0: Sì, guarda, l'importante è che abbiano sempre degli strumenti per esprimersi, per tirar fuori,
1: certo.
0: Per cercare di avere a che fare con loro stesse, e questa vita qua è un po' questo, no? Tutto quello che ci capita può essere un'occasione di miglioramento, questo è un po' il messaggio generale, anche dei testi, perché poi se avremo la fortuna di produrre tutto il materiale che abbiamo, fanno tutto parte di un pensiero generale,
1: certo.
0: Che vuole essere, anche il rispettante è molto, molto semplice, molto, mm-hmm. È stato pensato come un inno,
1: sì.
0: Però diciamo che se avete voglia di ascoltare un po' le canzoni, hanno sicuramente la voglia di trascinare, come e soprattutto cerchino di trovare delle canzoni che rimangono subito in fretta, nella memoria, però se uno ha voglia anche di vedere i testi, ascoltarli e avere anche un pochettino più di profondità, si scoprono due o tre livelli, almeno cerco di dare sempre alle parole un certo peso e anche interpretazioni diverse, poi ognuno si trova un po' la sua.
1: Certo.
0: Un po', però cerco sempre di mettere nei testi un po' l'originalità, perché poi anche quello che ci renderà ancora padroni del nostro destino, no? Nei confronti della tecnologia, che sembra veramente schiacciarci in una fase solo di contemplazione e assistenza, così ti toglie anche la capacità immaginativa e inventiva, forse l'originalità dei testi sarà quello che farà riconoscere un pezzo originale rispetto a un altro, perché poi gli strumenti sono cambiati, se no non suoneremo ancora coi tamburi senza nessuno strumento di ausilio, però il grosso pericolo è che si appiattisca anche il livello culturale e il livello di apprezzamento dello sforzo immaginativo e dello sforzo produttivo originale, che è poi la caratteristica delle persone.
1: Assolutamente. Allora, la promessa è che ritorni in A Tu per Tu, me la stai facendo, vero?
0: Prego?
1: La promessa di tornare in A Tu per Tu con quest'altro progetto di cui parlare?
0: Io ci terrei tantissimo, perché veramente sei una persona... io ti seguo, ci condividiamo anche la passione per gli animaletti.
1: Sì, poi guarda, ma io sono stata via, avrei visto due giorni, ma solo due giorni per una conduzione radiofonica in Toscana, ma la gioia più grande era tornare a casa per rivederli, la persona che aveva le chiavi appunto di casa per venirli a vedere mattino e sera sapeva che era il must, era bisogna mandare il video ad Alessandra,
0: certo.
1: Alla Sassa con... E io mi sembravo una scema, perché magari in mezzo a questa piazza in cui c'erano persone che giravano sentivano ciao amore della mamma, la mamma sta per tornare, ma quanti figli ha? E ho detto ho due gatti.
0: La mia famiglia è ancora, più numerosa, quindi ti capisco certe emozioni che ti danno. Io ho tre volpini di Pomerania e due gatti.
1: Però sì, la tua è più numerosa, cioè, al di là che io vivo da sola con i miei due gatti, la tua è più numerosa anche da questo punto di vista, effettivamente.
0: È per quello che non dormo la notte, capito? Perché ho due figli, tre cani, due gatti.
1: Ho capito,
0: mi devo isolare da qualche parte.
1: Certo. Allora, Max, è arrivato il momento di lanciare tu, Noto per Tu, e l'ospite che è il protagonista, che poi ovviamente è la sua musica, sono i protagonisti, quindi vorrei che fossi proprio tu a lanciare Vespa 80. E poi
0: allora,
1: tanto in privato ci sentiamo, sia con te che con l'ufficio stampa, e prendiamo un appuntamento per una chiacchierata diversa, sempre insieme a Tu per Tu, ma di questo altro progetto che mi incuriosisce e affascina tantissimo.
0: Allora, io colgo l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori, saluto te Alessandra, ti ringrazio,
1: grazie a te.
0: E vi invito a ascoltare Vespa 80 e ascoltare anche le altre canzoni che fanno parte della collection, perché sicuramente troverete una parte di voi e della vostra famiglia in questo piccolo assaggio di entusiasmo che cerchiamo di darvi. Quindi vi saluto e buon Vespa 80 a tutti.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
4: Estate in musica.

0: Una allegra domenica da Radio Mugello.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimmate alle ciglia e camminava.

tradimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Animali notturni.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it. Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Dimmi se sono...

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sono le 23:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
4: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
3: A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale, ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nel triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nel triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Baglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. What are you
2: talking about? I'm just being real. My shit, look.
3: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
7: Estate in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a deborah@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Kulo dai.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 35 minuti.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:31.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi.